0: ECN.
1: Cool Tempo.
2: 22h minuit. Cool Tempo.
3: Ciao. Coming right back at you, baby.